0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Acefo, ti sconquasso.
1: Ma non ti vedo come un padre.
0: Ti rompi il ceffo. Guai a te. Prega il tuo santo faccia

0: si trova.
1: Non si può.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, palestra, ondia, voglia. Senza tempo, tu operato.
2: Zitto, mi sei detto.

0: cerco agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Ed esso, ed esso.

0: vincere vin via.
1: Un invito alla lanza
0: e il ciel sonore e gli rende.

Oh,

Ai complici in mezzo sono diventi, ma ben

0: Posidonio diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va nei sospetti,
0: ed ognuno
1: i perini che faremo di nuovo,
0: abbandoni,
1: ma non tenga il maglianimo
0: bello,
1: folleggi chi nulla paventa per sé.

per un dì si collegge e si scherzi, ma la vita più cara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor cre-

0: nessuno.
1: Respiro, il caso è salvo.

per salvarti da lor che gelati lassù danno in mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'han preso per un bell'agguato. E tesi da l'uno prorompere. L'ho visto

seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salva il calvario con uscita, dico con cosa andassi per noi. Ti salva dai popoli vita, questa vita che...

i suoi fuggi fuggi per noi da via sento l'ora dei passi spietati allo scambio di denti esecrati ogni idea svelata da brandì innocente sfidanze e non lo sarà che non

azzurra la veste ed a vermiglio mastro le ciarpe al manto la t'apporta e qua l'accento a ravvissaggi

0: Francia e Spagna scorsi, chiedendo dovunque aiuta.
1: E
0: fuori per noi!
1: Vite francesi!
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi, e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi!

Hey!

Non, non, non, non.

0: io, ardite, ardio, ardite, ardizza. Ardite, ardio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: ardite.

tue vanne, che in memore la mia clemenza plia, faccio di che t'ascoltami, odium

Dio potrebbe, e chi? E stesso morto in fosso, chi sta?

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

di strana sorte, se da te non mi aspetto altro che morte. La speri in van, senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tirano

Arrivo, sei il mio tormento.

così. Così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: No.
1: Vive sol coi vivi?
0: Neppure.
1: Perché ha torto la gonfia me lo zinque, la corrompe l'orgoglio, l'amor, balla galonne.

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io.
0: E troppo altiero.

Falta sì ripeto giù, se volete io non vi penso, io non ho ragione. Allora, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con

prova rinvenir potessi. Vediam. Viva un ritratto su ciel non è. Nulla e ne disse, nulla promisi.

0: ponetevi, presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanime antisemite, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo gli anima di semidei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversen insieme. Ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.